0: Radio Cwenepuri.
1: Cwenepuri's Etershia. Etershia. Orientasiane bishiti.

Sezonis sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat subtakhis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 82. Webgwerdi ecovut.gr.